0: 4 e 10.
1: Vox 10.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.